grigio troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va.

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno